pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi Antonio,

diverse dove se quando è moglie ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una pelliccetta sposa, le potute, le potute, le potute camminare.

Par vedeu solo in cadreglia, benianai sul salmone in cui mantegni tra il 21 e il 25 di giugno, quando c'è la ricorrenza di San Giovanni Battista. Benianai pronta a vedere prima di 5 e mezza, perché odora quasi una otta. Benianai su già in la neccia par vespronta. Dalla cima del salmone, quella che noi d'arvesse chiamo la totta, e noi in doa chiamato la croce, as deu chiura la cresta d'en posa cardata in mira la valmagia. Den posa la trosa o madonna e o piz curbela a dio piz d'orniana e le proprie in una zotta solio franzotta quella cima in no che spovedeo sol che quan coleva in cui mateginò le commesse to giù par una cadreia.